0: un giorno tu verrai.
1: Matteo? Buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Bene, e tu?
1: Sì, grazie.

0: E spero che tu abbia fame.
1: Sì, ich hab Hunger, ja.
0: Voilà. Grazie. Voilà. Buon appetito.
1: Buon appetito.